a ti pleso regico cu mignon. Vilo come me tento, io che d'amor per Xavio lo tegno. Te menarei o cinturo mio, gnoli tu n'auront l'oreille.

te fej lo pen na pleno, si azovio che li scio tutte belli. Ma che fatti se nuota, a ti pleso reci co cuvegno.